0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho un cacchio guardando. No, non si può fare cane,
2: non si può
0: fare cane. Ah, che vuoi? Guys, I'm coming back.